sono cicvesta, mi torna granita, forse un'altra domanda. Forse un'altra domanda sarà. Grazie, grazie. Ashley Bevinos.

solo, la terra sola, la terra sola, la terra sola, la terra sola, la terra sola, la terra sola, la terra sola, la terra sola, la terra sola, la terra sola, la terra sola, la terra sola, la terra sola, la terra sola, la terra sola, la terra sola, la terra sola, la terra sola, la terra sola, la terra sola, la terra sola, la terra sola, la terra sola, la terra sola, la terra sola, la terra sola, la terra sola, la terra sola, la terra sola, la terra sola, la terra sola, la terra sola, la terra sola, la terra sola, la terra sola, la terra sola, la terra sola, la terra sola, la terra sola, la terra sola, la terra sola, la terra sola, la terra sola, la terra sola, la terra sola, la terra sola, la terra sola, la terra sola, la terra sola, la terra sola, la terra sola, la terra sola, la terra sola, la terra sola, la terra sola, la terra sola, la terra sola, la terra sola, la terra sola, la terra sola, la terra sola, la terra sola, la terra